0: che la Pao.
1: Sei dinata, se cade paralia.
2: Sfera, sfera, sfera, sfera,
3: sfera. 96,6.